ciccicciavoro, pistolo ciccicciaie, sugi e paglia, ciao, robobonize, ciao, sugi e paglia.